te ancarnò la gloria in Gesù. Tanga menzione di Benessa, tanga menzione di Ancaina Nare, tanga menzione di Ancaina Malagino, te ancarnò la gloria in Gesù Cristo. Papa mio dunque le la gioia, ia gancaian, ia coltore lange Benessa, ancaian nanare, ancaian nedim. Papa di ancarnò la gloria in Gesù, mio dunque la gioia Benessa. Tang carnola idorian la Yeso Cristo, Papa Yagi Yoda Nagena, Medioleca la Yo Yankai Iagol Tora Lang, Iagan Kayang, Iagan Quedigino Dang, Tang carnola idorian la Yeso Cristo, Jehovah in Ankolon, Jehovah in Anki de Mada, Tang carnola idorian la Yeso Cristo, Temperisino Jehovah Vegra, Tangolon in Ankaigra, Tang carnola idorian la Yeso Cristo. Tanga mentione di Yankai, Tanga mentione di Benessa, Tanga mentione di Yankai Yang Naidem, Tanga mentione di Yoleme Belegenyam, Tanga mentione di Yankai Yolo Ishu, Tangarna, Walidori and Elias of Christom, Ankai Tanga Mayan Kesesa, Amegan Arigino Yankai, Wedded on the Lorica Lengide Benessa, Ye Yoga Sesed Ankai Danagenyam, Yage Yoga Seremed Ankai Danagenya, Amaira Yol Toralang. Era yanka yang nanare, era yanka yang nadiaba, era yanka yang lady mayog, era yanka yang di duaga de mere, tankar no la irurian la yeso christom. Kesepa jo yage di adwal tau jalang, ankai yage di adwar maridalang, ankai yage di adwen kishuyang, tankar no la irurian la yeso christom. Magera la gale meye benesham, magera la gale me yankai, magera la gale mengolonino, tankara ginengolonino emirisho inankai. Enke de maraino olai roriane tangarna olai roriane la Yesu Kristo tanga menchune di yankai mere le la yoye benesha enka yang ni nan kolon enka yang yolo di meyo enka yang yori miri shore yo tangarna olai roriane la Yesu Kristo kire da sherangara yana genya eta la la da si dan kayang tangarna olai roriane la Yesu Kristo Ashekuna dangara yakuna radigini to monoisiete alaba le lankai da lari longal suniaro tikita moilem wallahi rodi ani ashedan kara yana yo longe juk ni duwa kara gdolo lai rodi ani tangarna wallahi rodi ani la yesu kristom kage dangara gine miri shoino tangara gine kidde maraino tangara gine rungurlino tangara gine kisisaino tangarna wallahi rodi ani la yesu kristom angaye miri shoino beginchu e miri shoino begidi Emirisho ino begera ankai tangarno la irori ene la Yesu Kristo iyaga lode ankai iyaga lode encholia kang iyaga lode olchore lang iyaga lode emirisho yang iyaga lode encholia kang tangarno la irori ene la Yesu Kristo tanga menchune dankai tanga menchune rebenesa medio alaga la ijoye tangarno la irori ene la Yesu Kristo ankai na ino na gole enki demara minyolo olchore lang tangarne Yesu Angkai yolo de angkolonang, yolo de mirisho yang, tangkar nola irori ane la Yesu Kristo, paparang ang mencunere, kinjo yogi yan ashe, ashe dangkar agin ang gishu yang, ola irori ane amai roribo yok, ola irori ane amai sulia yok, ola irori ane amai dimbe yok, ola irori ane amuri mirisho de yok, ola irori ane amai sulia yok, tangkar nola irori ane, ashe dangkar agin iye, waregelwa yok ola irori ane, Ida yogiro derida na genya tangkarno la idori ane la Yesu Kristo nabe yagin chuankai nabe yagi diwa la idori ane na dangkara yanki de maraino mesia ranga menchunede kisisiralta wajalanta na genya kisiremilta wajalanta na genya tangkarno la idori ane la Yesu angayo lega la ijoi yage yogi lebu nyankai yage yogi lebu nyankai yage kisera marmagelani Yaga gimpo dankai tangkar ne Yesum Yaga gironyo reidia dan agenya In the mighty name of Jesus Papa meri yankai nagi asmiti Asya dankara kinen kolonino Asya dankara kinen kidemar reino Asya dankara kinen nyora reino Tangkar no la idori ane la Yesu Kristo Wala idori ane ranga mencunet Ebenesa ranga mencunet